0: come hai fatto scenate?
1: Lo so bene, tu non mi batti.
2: Viva per la primavera,
0: che tu vorresti?
1: Hai sì,